me talo. Tu me talo. Talo e a tua e la mi tua. Tu lo coi fo. Hola gi mamma we. Ta ti na mai. Si lo si. Lo si mai. Fuck out of the loop! Fuck out of the loop! Get that boy!